sempre notte di quel tipin che mi rapì, che magnifica scoperta, Maria Gilberta, Maria Gilberta, tutto pepe, tutto mor, piena di focoso ardor che

Sempre notte di quel tipin che mira ti, che magnifica scoperta, Maria Gilberta, Maria GB. Dicon quanto è bella, sembra una stella la Maria Luisa, ma l'ambetta tanto grossa, grossa, grossa. Ah, se voi vedeste, se la conoscesse, quella che m'ha preso il cuor, è proprio sai più bella da non paragonar. Penso sempre notte di quel tipin che mira più, che magnifica scoperta, Maria Gilberta, Maria Gilberta. Tutto pepe, tutto amor, piena di fuoco d'ordor.